0: Welkom bij Noordzee Gold.
1: Ti invidio turista che arrivi, ti imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto.